0: fetu etasi fatunga fauna a le tiamaa o le pese altunga le pese waleva tuala o laulofo I pese pesenga tuai fatunga toi al tiamaa a watoe fafauina lona taina ma le toi fautoe fatuina ya walava le afu le tautuina o le tatou atunu I pese pesenga saamo so I fifilo ise maana ya maatungu fie for il fa long long o mal fa fong fong wa tu la mal ta to tai mi us ful mal tol minute te ana le tu la e lua e o le te o mi fusa ta tu tai mi le ne ala le ya e fa lo te pe ta te pe spe sen na su fi lo fa sa mo wa
1: what you have been in a fa ta ya I love you if you want to send me a man ya ya

Sufung malena le pis chepo, male piselena, ua e manumalo, tolusful malvalu, minute on a tale o le tu la tolu, ya le I fa mutalia fu iletato o nanga, e le nevayaso, e tu e fa manatuatu, e fa funga le tato no, e la fia filas frailene, o lo faya ise, falinga tau, falinga ale, ale, aloma whanau o Samoa Tunori University o Otago, le Otago Samoan Student Association, I le Asfraile, I le Chulayono, I le Hola, le Whakasa, wala o atumat whaaloalo le tātou nuu a Avanoa, Sawad Valiane, a Suane, a whio mai tātou te langolango ina le tau mawhainga, aloma whanau le tātou nuu o lo o tau mawhai. Esa ilisina se leni o ale lato a sotanga fa ale tausanga o la faele Christchurch il tausanga. Nei, e tu fa mna tu tu fo ila stofi. O le verso nei lo te tala ina I a le medical te GP clinic mai le Pacific Trust Otago. E fa sota ilis temate pole I animo. Ia, monisi fa mtalanga ili o lua lua, fa lua, fitu fitu, lua otolo. Pema faina faina e email I sau appointment ili clinic@pto.nz.